nel tanto mucamo, ragazzi, cosimero, odone, sguardo, la paghetta.

0: il problema delle introduzioni, no?
1: Sì, sì.
0: Andare, già va a venire un pedacito.
1: Speriamo un pochino, sono i 47, teniamo togli unos minuti.
0: Sì.